il rovesciato, nella braccia giusta per stare. Un evento di prezzi su alla mamma di Dio del 2002. Prima di che la sveglia, il mio foto, al vincolo di codem, gioca di squadra in mezzo a te.